0: tiran bombas Tokio Sardín, tiran bombas Doña Milton, tiran bombas en su norte, en su sur, en Sardinia sobrevive, grita libertad en todo su mundo. Non so se razzista, ma non so se comunista, ma non so se fascista, non so se gente con scaldone. Sì. Chi tu si comprendi, tu comprendi, sì. Chi non ha mai saputo.
1: Al aire, musica iberoamericana e del Caribe.